0: Dragon.
1: Abbiamo dei pezzi leggendari dei Doors. Forse una delle più belle rock ballade della storia. Fatto sta che è l'ultimo pezzo composto dai Doors prima della morte del cantante. O meglio, sei mesi prima. Comunque è l'ultimo pezzo registrato dai Doors.

uomo dietro la batteria, Alessandro. Alla tastiera, quel pazzo di Ciccio.

Top 3. Questa sera vi proporremo qualche pezzo hard rock e rock anni 70. Per un problema di tempo ridurremo al minimo le chiacchiere per lasciare più spazio possibile alla musica. Perciò cominciamo subito con un bel pezzone di Purple. Ladies and gentlemen, Black Knight.